no li no su scopa poi io da dico su to li con su to Roma letto che di critico che ho posto vili son ma ste me fa

0: cerco di arrivare fino al blocco 14 perché è necessario. Ieri ho visto Ball e...
1: E la sua ragazza?
0: Niente, non ce l'ha fatta, lei non ce l'ha fatta. Però comunque così prendo una... così la tuta protettiva e spero che sia sufficiente.
1: Solo la tuta protettiva, forse è meglio che prendi anche la maschera. Cosa okay, pensi? Sì.
0: Così parto ora.
1: No, è meglio aspettare ancora un quarto d'ora, 20 minuti, prima di uscire, che faccia più buio.
0: Guarda fuori come stanno le cose.
1: Guardo fuori adesso, sì.

0: Niente. Come niente? C'è qualcuno fuori?
1: No, tutto uguale come prima. Sembra che nulla si sposti. In effetti vale la pena tentare, dammi.
0: Sì, va bene, te la porto. Va bene, sì, va.

Sì, fuoco, mi bruci dentro ancora, seduto sul divano, piango. Ma tu m'hai detto che se ti chiamo è sempre solo per banalità. Ti faccio stare male,